0: Pomlad na kaprisu.
1: Pomlad na kaprisu.
2: Sara, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.